pronto per tutto, la notte e il giorno, sempre di torno in cielo sta. Minocco cagno per maniere, mi devi nomine, no, non si dà. Raso di pentile, lanci le forbici, al mio comando, tutto qui sta. Raso di pentile, lanci le forbici, al mio comando, tutto qui sta.

donna ragazze, e vedi venciulle, buona parrucca, presto la barba, buona sanguigna, presto mi lievo, tutti mi chiedono, tutti mi volano.

giù, prego partissimo sopra il fuoco adesso la vanità, felicità, felicità, felicità, felicità, felicità. Ah, bravo Figaro, bravo bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per verità.